讲到母亲节咧，咁有好多朋友咧就会大肆庆祝啦，啊买花啊，安排一顿丰富嘅晚餐啊，又或者系午餐都好啦吓。咁但系咧，我屋企咧就冇呢个习惯嘅。正如我成日都话啦，应该日日都系母亲节啦。我系大钟，我好快去到十点啦。呢个星期一连五日嘅自助早晨又要画上完美嘅句号啦。咁啊，预祝大家母亲节快乐，同埋周末周日快乐。我哋下星期一见，拜拜。